0: una situazione a presto, mi è stato segnato il ritorno al 9 di 1 torre, buon dia.
1: 1 torre, volare 1703, buon dia. Torre Guadalajara, buenos días, Volaris 1703, 13 millas final y el estrecho de piso 2 a la izquierda.

0: Allora, io sono uno 6 Zorro della posizione di mantenere pista 29 del
1: ricerca. Vai
0: a dire.

Cicero, Papa, Papa, Alfa, non è visto Charlie, no, anche se Papa completa il 53-1-2-1 decima, no.

però l'arbitro Reiter aveva forse una intervista dopo una rete che si è un po' paura. Ecco, bisogna rischiare. Penso che l'arbitro Reiter anche non è finito, si chiede a Papa 3, mantenga anche il Papa, che sta secondo il terrestre, 1-2-1, decima 9.

0: l'attacco dove le fa palpa?
1: Sergio Golfo Alfa, ingresso in distanza con l'esquerra pista 1-9, izquierda, picchia tra le
0: correzione superficiale, il circuito policiano da turno di sera e il soprattutto attraverso la radio del Papa Alfa.